Santa Foti, da Terme Vigliatore, provincia di Messina. Ascolto con gioia Radio Margherita, perché svegliarmi la mattina è come avere una boccata d'ossigeno che mi dà serenità per tutta la giornata.

sotto un cielo di led, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine, il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo.

nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo, ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: diventa l'indovinello del giorno.
1: Qual è la città più allegra? La risposta è Brindisi.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Mattia Bazar, brivido caldo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 2:53.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
0: Rita Pavone, questo nostro amore.

0: Un giorno insieme con Christian. Torna fra un'ora.
1: Arisa. Tam Tam.
2: Cos'è questo?

0: Sono la signora Geraci, chiamo da Palermo. Volevo dire che ascolto Radio Margherita perché mi riconcilia con la vita.
1: Radio Margherita ti riconcilia con la vita, anche a Palermo.
2: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: siamo fatti anche di quel che abbiamo perso.
1: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
2: Tre canzoni.
1: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Vilma Goic.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Tre canzoni di Vilma Goic.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
3: Finalmente.
4: Gli occhi miei. Il profumo dell'erba.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 3 e 30 minuti.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

suo dubbio impertinente, vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente, fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti.

0: notti insonni vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore. E di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
1: Non si può ignorare chi vive ai margini. Dietro ogni senzatetto c'è una storia che merita ascolto. Offrire dignità è il primo passo per offrire speranza.
2: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Chiamo dalla provincia di Lecce, mi chiamo Lucia e niente, ascolto da un mese Radio Margherita. Posso assicurarvi che è curativa, ecco la parola giusta, è curativa, è un antidepressivo.

Vorrei che sta canzone non facesse neanche effetto, come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno, ma siamo più importanti di queste rime.

Rocky Roberts, all'anagrafe Charles Roberts, è nato a Tanner, nello stato dell'Alabama, il 23 agosto 1941 ed è stato un cantante statunitense naturalizzato italiano. Da giovane ebbe un discreto successo nel pugilato, al punto di vincere 4 campionati nella categoria welter. Tuttavia, durante un incontro, un colpo alla mandibola e all'occhio sinistro lo ferì gravemente, costringendolo ad abbandonare il pugilato e a portare gli occhiali scuri che, oltre a coprire la cicatrice, gli conferirono il look artistico che lo contraddistinse negli anni a seguire. Sul finire degli anni 50, Rocky Roberts era il frontman del gruppo The Airedales, band molto apprezzata soprattutto per il sound tipicamente soul e rhythm and blues. Rocky Roberts divenne piuttosto popolare in Francia, interpretando classici fino a vincere nel 1964 il campionato internazionale di rock and roll a Cannes. Fu notato da

Enzo Arbore e da Gianni Boncompagni nel 1965, che lo chiamarono a Roma per affidargli la sigla del programma radiofonico Bandiera Gialla, con il suo brano in inglese T-Bird, all'epoca conosciuto e pubblicato solo in Francia. Trasferitosi a Roma imparò un italiano che è sempre rimasto approssimativo, ma grazie alla bella voce e alla sua verve il successo non tardò ad arrivare. E tra varie apparizioni in TV e appuntamenti live, il boom arrivò nel 1967 con la vittoria del Festival Bar, in cui presentò il brano Stasera mi butto, in origine nato come sigla del varietà televisivo Sabato Sera. Il grande successo del brano e 18 settimane in classifica ispirarono in seguito un film musicarello con lo stesso titolo, diretto da Ettore Maria Fizzarotti. A fianco di Rocky recitarono Giancarlo Giannini, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Enrico Montesano, Marina Sannia, Nino Taranto. Il cantante fu spesso invitato a partecipare a show e spettacoli televisivi. L'artista consolidò il successo interpretando altre canzoni e nel 1969 e nel 1970 partecipò al Festival di Sanremo. Rocky Roberts muore a Roma il 14 gennaio 2005, all'età di 64 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Rocky Roberts ricordiamo Sono tremendo, Per conquistare te, Se l'amore c'è, Stasera mi butto,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Rocky Roberts.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Andrea Bocelli e Giorgia. Vivo per lei.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Irene Grandi. Finalmente io.
2: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 4 e 53 minuti. Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

0: Un giorno insieme con Christian. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì il rapido fronte da nord-ovest che ha impegnato l'Italia scivola verso il basso Adriatico, riuscirà a portare ancora un po' di variabilità al sud, qualche equazione temporale già al mattino possibile sull'area dello stretto, poi nel pomeriggio nuovi fenomeni sparsi sulle aree montuose interne del centro-sud e in locale estensione anche le aree costiere. Tempo invece più asciutto e soleggiato al centro-nord, dove si ripristinano condizioni temporaneamente più anticicloniche ma con temperature decisamente più contenute rispetto alle giorni precedenti. Le massime non andranno oltre i 31-32 gradi su gran parte delle località di pianura. Ventilazione a tratti in rinforzo da nord, specialmente intorno alla Sardegna, sul Mar di Sicilia e anche sull'Alto Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Filippo Zeta, domani non ci sei.

0: Mina, fino a domani.
1: Dammi certezze, dammi speranze, dimmi la strada.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 18 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Elena. Oggi è l'onomastico di Elena. Il nome ha origine greca e significa torcia, fiaccola. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 18 agosto del 1860, Potenza insurge contro i Borbone e proclama, prima nel mezzogiorno, l'unità d'Italia. Lo scioglilingua di oggi è sgomitoli il gomitolo chi l'aggomitolò, poi lo raggomitoli chi lo sgomitolò. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Batman a chi applaudiva? Ed ora l'aforisma del giorno. Tutti vogliono la libertà, ma pochi sanno cosa farsene. Il consiglio della nonna di oggi è: per attenuare il cattivo odore che esce dagli scarichi del lavello della cucina, si possono versare 2 cucchiai di fondi di caffè e poi far scorrere un po' di acqua fredda. Adesso l'indovinello del giorno. Chi è quel gigante che porta casse grandi come palazzi e non riesce a reggere un sassolino? La risposta è il mare. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Antonio da Napoli, quando si zappa e quando si butta, si to torna non da ne butta. Quando io diembeva la mia, si to torna a ca e ci to torna là. Quando si zappa e quando c'è il tempo della potatura, si Antonio non ha nipoti. Quando invece il tempio della vendemmia, si Antonio di qua e si Antonio di là. Grazie.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Reticente.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 5 e 51 minuti. Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Serramanna, in provincia del sud Sardegna. Gli auguri sono per Sofia Tocco. Il volo prosegue verso Napoli, dove portiamo gli auguri a Elena Baiano. Sorvoliamo i cieli ed atterriamo a Petrosino, in provincia di Trapani, per festeggiare Rosario Massimo De Pasquale. Nuova destinazione, Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, dove gli auguri vanno a Salvuccio Mistretta. Voliamo ad Enna e facciamo gli auguri a Mario Lodato. Una nuova tappa, atterriamo a Partanna, in provincia di Trapani, per gli auguri a Vito Amari. L'aereo non si ferma e voliamo a Augusta, in provincia di Siracusa, dove aspettano gli auguri per Francesco Spinali. Un augurio di buon compleanno per Carmelo Curcio di Sommatino, in provincia di Caltanissetta. Ultimo atterraggio a Santa Margherita Belice, in provincia di Agrigento. E gli auguri vanno a Giuseppe Bilello. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
1: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Un giorno insieme con Christian. Torna fra un'ora.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione di sempre.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia dei Mattia Bazar.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Mattia Bazar.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: E dirsi ciao, Messaggio d'amore, Per un'ora d'amore, Raggio di luna, Solo tu e Stasera che sera.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Mia Martini.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 6 e 30 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Analfabeta. Analfabeta, dal greco. Significato: chi non sa né leggere né scrivere. Per estensione, ignorante.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Rua. Rua, dal latino. Significato: parte anteriore di qualsiasi imbarcazione.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Melodramma. Melodramma. Voce composta da melos e dramma. Significato: dramma in musica. Opera lirica.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Anfiteatro. Anfiteatro, dal greco.

0: greco amphi, intorno, e teatron, teatro. Significato: edificio di forma rotonda ed ovale, con gradinate concentriche e un'arena centrale per gli spettacoli.
1: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Silvia Salemi.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Come si fa?

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 6 e 52 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Mirella Gigantiello di San Giorgio Ionico, in provincia di Taranto. Ci spostiamo ora in Sicilia, a Valle d'Olmo, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Natale San Giorgi. Proseguiamo verso Flumi Maggiore, in provincia del Sud Sardegna, per fare gli auguri a Giustino Pusceddu. A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, arrivano i nostri auguri per Franca Meli. Voliamo a Palermo e troviamo Johnny Bazzano. Tappa a Bari per festeggiare Michele Massimo Stallone. Un saluto speciale va a Sabrina Arrigo di Raccuglia, in provincia di Messina. Infine, gli auguri vanno a Giuseppe Chiarello di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

0: Un giorno insieme con Christian. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Luigi Tenco. Mi sono innamorato di te.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Cristina e chiamo dalla Sardegna. E chiamo di nuovo per poter far sensibilizzare il comune di Quarto Sant'Elena, perché no, io sono un'invalida e come noi ce ne sono tanti. Ci sono le barriere architettoniche che ci fanno impazzire. Non siamo padroni né di usare una sedia a rotelle e né il deambulatore, perché ci sono i marciapiedi, le strade che non sono adeguate ai nostri bisogni. E quando ci sono le strade o i marciapiedi adeguati, ci troviamo le macchine parcheggiate. È uno schifo e desidero tanto che a noi invalidi ci sia qualcuno che ci prenda a cuore. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide, forti come

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 7 e 24 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Elena. In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 €. Cosa aspetti? Prenotala subito! Vieni da Sisa!

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Ti piace lavorare in psichiatria? Da matti!
1: L'angolo del sorriso.
2: Se non la smetti di tormentarmi, te la faccio pagare cara. Io tiro vino e io tiro acqua.
1: L'angolo del sorriso.
2: Tra fantasmi, dimmi un po', ma tu ci credi agli uomini?
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: mondo è un tesoro di cultura e identità che non può andare perduto. Proteggere le lingue minori significa proteggere la diversità del pensiero umano.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Max Pezzali e gli 883. Una canzone d'amore.
3: Se

0: notizie. Sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 7 e 52 minuti.
3: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Serramanna, in provincia del sud Sardegna. Gli auguri sono per Sofia Tocco. Il volo prosegue verso Napoli, dove portiamo gli auguri a Elena Baiano. Sorvoliamo i cieli ed atterriamo a Petrosino, in provincia di Trapani, per festeggiare Rosario Massimo De Pasquale. Nuova destinazione, Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, dove gli auguri vanno a Salvuccio Mistretta. Voliamo ad Enna e facciamo gli auguri a Mario Lodato. Una nuova tappa, atterriamo a Partanna, in provincia di Trapani, per gli auguri a Vito Amari. L'aereo non si ferma e voliamo a Augusta, in provincia di Siracusa, dove aspettano gli auguri per Francesco Spinali. Un augurio di buon compleanno per Carmelo Curcio di Sommatino, in provincia di Caltanissetta. Ultimo atterraggio a Santa Margherita Belice, in provincia di Agrigento. E gli auguri vanno a Giuseppe Bilello. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Anna Tatangelo, averti qui.
4: Nato

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì il rapido fronte nord-ovest che ha impegnato l'Italia scivola verso il basso Adriatico, riuscirà a portare ancora un po' di variabilità al sud, qualche equazione temporale già al mattino possibile sull'area dello stretto, poi nel pomeriggio nuovi fenomeni sparsi sulle aree montuose interne del centro-sud e in locale estensione anche le aree costiere. Tempo invece più asciutto e soleggiato al centro-nord, dove si ripristinano condizioni temporaneamente più anticicloniche ma con temperature decisamente più contenute rispetto alle giorni precedenti. Le massime non andranno oltre i 31-32 gradi su gran parte delle località di pianura. Ventilazione a tratti in rinforzo da nord, specialmente intorno alla Sardegna, sul Mar di Sicilia e anche sull'Alto Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Un giorno insieme con Christian. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Chiamo da Caltanissetta, sono Lidia. Io vorrei sensibilizzare tutti, qualcuno, i radioascoltatori in genere, a un problema molto importante. Adottate un bambino a distanza. Costa meno di un caffè al giorno, sono 26 euro al mese, però questo piccolo sacrificio vi sarà ricompensato prima di tutto dal Signore e poi da questo angelo che adotterete, il quale pregherà sempre per voi e vi sarà grato per tutta la vita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
3: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Radio Margherita.
6: Radio Margherita.
5: Musica italiana in tutta Italia.
7: Salvatore Adamo. Lei.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 8 e 21 minuti.
1: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte Granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 18 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Elena. Oggi è l'onomastico di Elena. Il nome ha origine greca e significa torcia, fiaccola. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 18 agosto del 1860, Potenza insurge contro i Borbone e proclama, prima nel mezzogiorno, l'unità d'Italia. Lo scioglilingua di oggi è: sgomitoli il gomitolo chi l'aggomitolò, poi lo raggomitoli chi lo sgomitolò. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Batman a chi applaudiva? Ed ora l'aforisma del giorno. Tutti vogliono la libertà, ma pochi sanno cosa farsene. Il consiglio della nonna di oggi è: per attenuare il cattivo odore che esce dagli scarichi del lavello della cucina, si possono versare 2 cucchiai di fondi di caffè e poi far scorrere un po' di acqua fredda. Adesso l'indovinello del giorno. Chi è quel gigante che porta casse grandi come palazzi e non riesce a reggere un sassolino? La risposta è il mare. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Antonio da Napoli: quando si zappa e quando si pute, si to donna non te ne pute. Quando io ti embeva la mia, si to donna a ca e ci to donna alla. Quando si zappa e quando c'è il tempo della potatura, si Antonio non ha nipoti. Quando invece il tempio della vendemmia, si Antonio di qua e si Antonio di là. Grazie.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Mina, e l'uomo per me.

0: No.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 8 e 58 minuti.
2: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Mirella Gigantiello di San Giorgio Ionico, in provincia di Taranto. Ci spostiamo ora in Sicilia, a Valle d'Olmo, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Natale San Giorgi. Proseguiamo verso Flumi Maggiore, in provincia del Sud Sardegna, per fare gli auguri a Giustino Pusceddu. A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, arrivano i nostri auguri per Franca Meli. Voliamo a Palermo e troviamo Johnny Bazzano. Tappa a Bari per festeggiare Michele Massimo Stallone. Un saluto speciale va a Sabrina Arrigo di Raccuglia, in provincia di Messina. Infine, gli auguri vanno a Giuseppe Chiarello di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Come le viole. Si sono confrontati oggi Nicola Di Bari e Peppino Gagliardi. Confronti.
1: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

0: presto, per rivederci ancora.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 9 e 22 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Elena.
3: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
4: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto Algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.
5: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
6: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Il proverbio norese è: pista la sabba pista, abba este e abba istada. Che vorrebbe dire: pestala l'acqua quanto vuoi, ma sempre acqua resta. Cioè, se una persona è così, non cambia, stai tranquillo. Costantino Crudo da Olbia.
4: Radio Margherita, volevo ribadire il mio praticamente proverbio. Zite e tamuriaggia, per tre giorni sono biaggia. Zite e tamurelli, per tre giorni sono belli. Dopo i tre giorni iniziano i problemi, ragazzi. Ciao, Radio Margherita!
5: Ciao, sono Vito da Castellaneta. Il mio proverbio è: a faccia mei ignor, chi decide e chi riceve onor. Vuol dire che la mia faccia è così tosta che, per quanto voi ne possiate dire, io, anziché vergognarmene, mi onoro.
6: Ciao Radio Margherita, un saluto da Miriam e Giuseppe da Palermo. Il proverbio di oggi è: agnette sucu e finiu vattiu, ovvero in italiano agnello e sugo ed è finita la festa.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Roberto e chiamo da Milano. E più viaggio in macchina, più mi rendo conto di quanto sia pericoloso guidare invece che un divertimento, come dovrebbe essere. La gente è pericolosa al volante, non sa guidare, non perché abbia una colpa, ma perché forse nessuno gliel'ha insegnato. E così tempo fa ci è venuto in mente a livello societario di fare dei corsi di guida sicura, ma a basso prezzo, low cost, in modo tale da affiancare un pilota professionista ad ognuno di noi e far sì che quelle 3 ore spese accanto ad un pilota siano spese a bordo della propria auto sulle strade aperte al traffico. È solo lì che si impara veramente a governare in sicurezza il nostro veicolo e rispettando il codice della strada. L'avventura si chiama www.coachingdiguida.com, scritto coaching di guida.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 9:50.
4: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Serramanna, in provincia del sud Sardegna. Gli auguri sono per Sofia Tocco. Il volo prosegue verso Napoli, dove portiamo gli auguri a Elena Baiano. Sorvoliamo i cieli ed atterriamo a Petrosino, in provincia di Trapani, per festeggiare Rosario Massimo De Pasquale. Nuova destinazione, Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, dove gli auguri vanno a Salvuccio Mistretta. Voliamo ad Enna e facciamo gli auguri a Mario Lodato. Una nuova tappa, atterriamo a Partanna, in provincia di Trapani, per gli auguri a Vito Amari. L'aereo non si ferma e voliamo a Augusta, in provincia di Siracusa, dove aspettano gli auguri per Francesco Spinali. Un augurio di buon compleanno per Carmelo Curcio di Sommatino, in provincia di Caltanissetta. Ultimo atterraggio a Santa Margherita Belice, in provincia di Agrigento. E gli auguri vanno a Giuseppe Bilello. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Nuova escalation russo-ucraina. Un missile di Mosca ha colpito una zona residenziale del Kharkiv, uccidendo almeno 10 persone. Centinaia di droni di Kiev lanciati in precedenza sull'area della capitale russa. Sparatori in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. Uno studente ha aperto il fuoco, uccidendo due ragazzi e ferendone altrettanti. Poi si è suicidato, riprendendo tutta la scena con una telecamera. Le indagini sul clamoroso furto delle quattro opere di Antonello da Messina la sera di Ferragosto al MUME, museo messinese, smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento e sequestro del furgone della banda. Mercati fiaccati dall'apprensione per una nuova escalation tra Stati Uniti e Iran, forti perdite in Asia, negativa anche l'apertura in Europa. Milano cede circa mezzo punto, lo spread coi titoli tedeschi risale sopra quota 80. Con l'imminente via alla Serie A, la Juventus ha concluso il ciclo delle amichevoli con la sfida in famiglia allo Stadium con la Next Gen in forza nella Serie C, ma si è giocato solo il primo tempo per l'invasione di campo dei tifosi bianconeri. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Christian.

0: Un giorno insieme con Christian. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Filippo Zeta. Domani non ci sei.
4: Non importa.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 10 e 25 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Elena.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Gigliola Cinquetti. Ho bisogno di vederti.

0: sai.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store.
2: Radio Margherita.
1: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

Rocky Roberts, all'anagrafe Charles Roberts, è nato a Tanner, nello stato dell'Alabama, il 23 agosto 1941 ed è stato un cantante statunitense naturalizzato italiano. Da giovane ebbe un discreto successo nel pugilato, al punto di vincere 4 campionati nella categoria welter. Tuttavia, durante un incontro, un colpo alla mandibola e all'occhio sinistro lo ferì gravemente, costringendolo ad abbandonare il pugilato e a portare gli occhiali scuri che, oltre

oltre a coprire la cicatrice, gli conferirono il look artistico che lo contraddistinse negli anni a seguire. Sul finire degli anni 50, Rocky Roberts era il frontman del gruppo The Airedales, band molto apprezzata soprattutto per il sound tipicamente soul e rhythm and blues. Rocky Roberts divenne piuttosto popolare in Francia, interpretando classici fino a vincere nel 1964 il campionato internazionale di rock and roll a Cannes. Fu notato da Renzo Arbore e da Gianni Boncompagni nel 1965, che lo chiamarono a Roma per affidargli la sigla del programma radiofonico Bandiera Gialla, con il suo brano in inglese T-Bird, all'epoca conosciuto e pubblicato solo in Francia. Trasferitosi a Roma imparò un italiano che è sempre rimasto approssimativo, ma grazie alla bella voce e alla sua verve il successo non tardò ad arrivare e tra varie apparizioni in TV e appuntamenti live il boom arrivò nel 1967 con la vittoria del Festival Bar, in cui presentò il brano Stasera mi butto, in origine nato come sigla del varietà televisivo Sabato Sera. Il grande successo del brano e 18 settimane in classifica ispirarono in seguito un film musicarello con lo stesso titolo, diretto da Ettore Maria Fizzarotti. A fianco di Rocky recitarono Giancarlo Giannini, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Enrico Montesano, Marina Sannia, Nino Taranto. Il cantante fu spesso invitato a partecipare a show e spettacoli televisivi. L'artista consolidò il successo interpretando altre canzoni e nel 1969 e nel 1970 partecipò al Festival di Sanremo. Rocky Roberts muore a Roma il 14 gennaio 2005, all'età di 64 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Rocky Roberts ricordiamo: Sono tremendo, Per conquistare te, Se l'amore c'è, Stasera mi butto.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Rocky Roberts.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Nuova escalation russo-ucraina. Un missile di Mosca ha colpito una zona residenziale del Kharkiv, uccidendo almeno 10 persone. Centinaia i droni di Kiev lanciati in precedenza sull'area della capitale russa. Sparatori in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. Uno studente ha aperto il fuoco, uccidendo due ragazzi e ferendone altrettanti. Poi si è suicidato, riprendendo tutta la scena con una telecamera. Le indagini sul clamoroso furto delle quattro opere di Antonello da Messina la sera di Ferragosto al MUME, museo messinese. Smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento e sequestro del furgone della banda. Mercati fiaccati dall'apprensione per una nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Forti perdite in Asia, negativa anche l'apertura in Europa. Milano cede circa mezzo punto. Lo spread coi titoli tedeschi risale sopra quota 80. Con l'imminente via alla Serie A, la Juventus ha concluso il ciclo delle amichevoli con la sfida in famiglia allo Stadium con la Next Gen in forza nella Serie C, ma si è giocato solo il primo tempo per l'invasione di campo dei tifosi bianconeri. E da Alessandro Cisiling, grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: La tua radio preferita? Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 10 e 56 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Mirella Gigantiello di San Giorgio Ionico, in provincia di Taranto. Ci spostiamo ora in Sicilia, a Valle d'Olmo, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Natale San Giorgi. Proseguiamo verso Flumi Maggiore, in provincia del Sud Sardegna, per fare gli auguri a Giustino Pusceddu. A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, arrivano i nostri auguri per Franca Meli. Voliamo a Palermo e troviamo Johnny Bazzano. Tappa a Bari per festeggiare Michele Massimo Stallone. Un saluto speciale va a Sabrina Arrigo di Raccuglia, in provincia di Messina. Infine, gli auguri vanno a Giuseppe Chiarello di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con Christian. Torna fra un'ora.
1: Eros Ramazzotti, le cose che ho visto.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, la scelta migliore.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Eugenia dalla provincia di Bari. Vorrei suggerire all'istituto INPS, onde evitare che percepiscano le pensioni anche i defunti, di richiedere ogni anno il certificato di esistenza in vita, come d'altronde consegno io per le pensioni estere.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Vilma Goic.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Vilma Goic.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Finalmente.
3: Gli occhi miei. Il profumo dell'erba.
0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 11 e 23 minuti.
4: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Elena.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di.
1: Lorenzo Licitra, Il mio giusto momento.
2: Ci hanno visto ballare

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Nuova escalation russo-ucraina. Un missile di Mosca ha colpito una zona residenziale del Kharkiv, uccidendo almeno 10 persone. Centinaia i droni di Kiev lanciati in precedenza sull'area della capitale russa. Sparatori in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. Uno studente ha aperto il fuoco, uccidendo due ragazzi e ferendone altrettanti. Poi si è suicidato, riprendendo tutta la scena con una telecamera. Le indagini sul clamoroso furto delle quattro opere di Antonello da Messina la sera di Ferragosto al MUME, museo messinese. Smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento e sequestro del furgone della banda. Mercati fiaccati dall'apprensione per una nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Forti perdite in Asia, negativa anche l'apertura in Europa. Milano cede circa mezzo punto. Lo spread coi titoli tedeschi risale sopra quota 80. Con l'imminente via alla Serie A, la Juventus ha concluso il ciclo delle amichevoli con la sfida in famiglia allo Stadium con la Next Gen in forza nella Serie C, ma si è giocato solo il primo tempo per l'invasione di campo dei tifosi bianconeri. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.
3: Amore, che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: I bellissimi.
1: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 11:55.

Mi chiamo Michele e telefono da Messina. Io ascolto Radio Margherita perché tra le altre, dal mio punto di vista, è la migliore in quanto a musica, perché è musica varia per ogni genere di età, quindi è bellissima ascoltarla viaggiando in macchina. Grazie per quanto fate per tutti quanti noi che siamo alla

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Gianni Morandi, la fisarmonica. La

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 12:25.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Lord Byron? Quelli che non vogliono ragionare sono bigotti, quelli che non possono sono degli sciocchi e quelli che non osano sono degli schiavi. Sa cosa diceva Oscar Wilde? Perdona sempre i tuoi nemici, nulla li fa arrabbiare di più. Sa cosa diceva Giuseppe Garibaldi? Esordire con fermezza è già metà della battaglia.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita, per la saggezza.

0: Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 12 e 51 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamani l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni. Si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. 791 i droni nella notte su 15 regioni, inclusa Mosca. Tutti sarebbero stati intercettati. Emergenza rientrata a Catania. La società che gestisce l'aeroporto annuncia il ripristino dell'attività di volo dopo l'abbassamento dell'allerta per le attività vulcaniche dell'Etna. Calcio, si sono completati ieri sera i 32esimi di Coppa Italia e dopo la Lazio cade un'altra squadra di Serie A, il Lecce, sconfitto 2-0 a Palermo. La soddisfazione di Filippo Inzaghi condizionata da alcuni problemi fisici accusati dai suoi.
4: Mi sono divertito, è quello che speravo che regalassero alla gente, divertimento, giocate, poi purtroppo oltre a perdere il portiere abbiamo perso gli slot, abbiamo perso i cambi. Magnani stamattina nell'ultimo rigore allo stadio ha sentito indurirsi l'adduttore.
3: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Christian.

0: un giorno insieme con Christian. Torna fra un'ora. Selmi, forse per sempre.
1: Tu sai come?

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Sergio Endrigo. Lontano dagli occhi.
3: Che cos'è? C'è nell'aria qualcosa di freddo che inverno non è.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Io sono Simona, chiamo da Lucca e ho proprio di getto dopo il messaggio che ho appena sentito di quella signora che ama gli animali. Io amo gli animali, però mi sembra che al giorno d'oggi qui siamo diventati matti. Solo nella zona nascono più negozi per animali, giubbottini per animali, mangime per animali. Io sono una persona che lavora da una vita per mantenere due bambine, quindi per me gli animali vengono in secondo luogo. È troppo facile la scusa che chi ama gli animali, chi non ama gli animali non ama l'uomo. Per me è diventato il contrario. Diamo più valore all'animale.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Ermal Meta e Vicio. La vita migliore. Ciao.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 13 e 23 minuti.
1: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.
2: E se fossi un pittore?

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Non esiste dominio più prezioso di quello che si esercita sopra se stessi.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Serena e telefono da Firenze. Questo messaggio è per tutte le donne. Riguarda una malattia che si chiama endometriosi, una malattia complessa, cronica e poco conosciuta, spesso dolorosa fino ad essere invalidante, con sintomi molto caratteristici: dolore cronico, dolore mestruale, dolore ovarico, dolore all'evacuazione, dolore lombare. Questi sintomi vengono molto spesso associati a una diagnosi di colon irritabile, in quanto i sintomi sono simili tra loro. Se ti riconosci in questi sintomi e non hai mai ancora avuto una diagnosi di endometriosi, ti consigliamo di rivolgerti al più presto a un ginecologo, esprimendo apertamente il tuo dubbio sulla tua possibile endometriosi. E se vuoi maggiori informazioni, vai sul sito dell'associazione Progetto Endometriosi Onlus, www.apeonlus.com. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 13:53.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamani l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni. Si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. 791 i droni nella notte su 15 regioni, inclusa Mosca, tutti sarebbero stati intercettati. Emergenza rientrata a Catania. La società che gestisce l'aeroporto annuncia il ripristino dell'attività di volo dopo l'abbassamento dell'allerta per le attività vulcaniche dell'Etna. Calcio, si sono completati ieri sera i 32esimi di Coppa Italia e dopo la Lazio cade un'altra squadra di Serie A, il Lecce, sconfitto 2-0 a Palermo. La soddisfazione di Filippo Inzaghi condizionata da alcuni problemi fisici accusati dai suoi.
2: Mi sono divertito, quello che speravo che regalassero alla gente, divertimento, giocate, poi purtroppo oltre a perdere il portiere abbiamo perso gli slot, abbiamo perso i cambi. Magnani stamattina nell'ultimo rigore allo stadio ha sentito indurirsi l'adduttore.
1: E da Alessandro Cisiling, grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Christian.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Giampaolo da Simasis. Ognuno si arrocca nella presuntuosa sicurezza di essere nel giusto e difende con accanimento le proprie posizioni. Così il colloquio è soppresso e la discussione degenera facilmente in litigio.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Franco Califano, La mia libertà. Una chitarra.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 14 e 23 minuti.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Sono le ore 14 e 24 minuti.
1: Nada. Balliamo ancora un po'.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita presenta i consigli della nonna.
1: Rientrando a casa vi accorgete che siete invasi dalle formiche? Spargete sulla loro strada del borotalco. Spariranno velocemente.
0: I consigli della nonna.
1: Il servizio buono di porcellana ha preso un brutto colore giallo? Lavatelo in acqua tiepida con succo di limone e dopo sciacquate con acqua fredda. Tornerà splendente.
0: I consigli della nonna.
1: Labbra secche e screpolate? Spalmateci sopra del miele. Il suo alto contenuto di glucosio, infatti, ha un forte effetto riparatore sulla pelle.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Selmi. Forse per sempre.
4: Tu sai come fare male, come un mal di testa, quando penso che da solo forse ci so stare, ma allo specchio poi

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mi chiamo Franco, sempre che io sono stato in carcere tempo fa, sono uscito dal carcere dopo una detenzione di 8 mesi a Regina Cella e lavoravo dentro una fabbrica a Parma. Il giudice di Roma fece, diciamo così, una verifica al mio fascicolo e disse che io non mi avevo fatto 8 mesi di carcere, ma bensì 6. Io andai dal direttore della fabbrica per spiegargli la mia situazione del passato, mi licenziò dalla fabbrica. Tutto questo per un errore di un giudice imperfetto anche lui. Questa è la giustizia italiana.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 14 e 58 minuti.

0: Giovanni Nuti. Noi di settembre.
1: Settembre ci ha dato un dono strano.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 15:24.

0: Anna Tatangelo, il mio amico.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino.

Non definirmi per ciò che non posso fare, ma per ciò che posso essere. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 15:55.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Crisi Stati Uniti-Iran. Sul suo social Truth, Trump pubblica una mappa dello stretto di Hormuz con la dicitura "nuovo territorio degli Stati Uniti", affidata a X. La risposta di Teheran: le illusioni del presidente americano saranno presto corrette. In Cisgiordania continua l'assedio di coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra, dove la popolazione è alle prese con una grave carenza di cibo e medicinali, denuncia il sindaco. Inutile la presenza dell'esercito di Tel Aviv. Ha riaperto al pubblico a Messina il museo dove nella notte di Ferragosto sono state rubate preziose opere di Antonello da Messina. Le indagini si concentrano sul possibile bassista, sulle falle dei sistemi di sicurezza e spunta l'ipotesi di un furto su commissione dall'estero. Due morti sul lavoro: a Deruta in Umbria un 60enne è deceduto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone dove stava facendo manutenzione. A Rovereto in Trentino un agricoltore ha perso la vita nel ribaltamento del trattore sul quale stava lavorando. Tennis Masters 1000 di Cincinnati, già agli ottavi Flavio Cobolli affronterà lo spagnolo Hodar. Stasera il terzo turno chiama in causa Lorenzo Musetti. Non prima delle 18:30 il carrarino scende in campo contro l'americano Zheng. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Christian.

0: Un giorno insieme con Christian. Torna fra un'ora.
1: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Alessandro, chiamo da Firenze, ricordandovi di farvi controllare i miei. I melanomi sono veramente micidiali, ho perso da poco mia moglie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Bene, bene, va bene. Sì. Abbastanza. Mi piace, questo va bene.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
2: Sono le ore 16:24.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Ha una corona, ma non è re. Ha gli speroni, ma cavalier non è. La risposta è il gallo.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
5: Mischio i problemi coi miei pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Salvatore Adamo. Lei.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Crisi Stati Uniti-Iran. Sul suo social Truth, Trump pubblica una mappa dello stretto di Hormuz con la dicitura «Nuovo territorio degli Stati Uniti». Affidata a X, la risposta di Teheran, le illusioni del presidente americano saranno presto corrette. In Cisgiordania continua l'assedio di coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra, dove la popolazione è alle prese con una grave carenza di cibo e medicinali, denuncia il sindaco. Inutile la presenza dell'esercito di Tel Aviv. Ha riaperto al pubblico a Messina il museo dove nella notte di Ferragosto sono state rubate preziose opere di Antonello da Messina. Le indagini si concentrano sul possibile bassista, sulle falle dei sistemi di sicurezza e spunta l'ipotesi di un furto su commissione dall'estero. Due morti sul lavoro, a Deruta in Umbria un 60enne è deceduto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone dove stava facendo manutenzione. A Rovereto in Trentino un agricoltore ha perso la vita nel ribaltamento del trattore sul quale stava lavorando. Tennis Masters 1000 di Cincinnati, già agli ottavi Flavio Cobolli affronterà lo spagnolo Hodar. Stasera il terzo turno chiama in causa Lorenzo Musetti. Non prima delle 18.30 il carrarino scende in campo contro l'americano Zeng. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 16 e 57 minuti.
2: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Margherita da Emma Parigi di Trebi Meteo. Temporanea rimonta anticiclonica sulla nostra penisola questo mercoledì 19 agosto. Il tempo si presenta per lo più asciutto ed assolato, con clima caldo estivo ma senza eccessi particolari e picchi più elevati prossimi ai 34-35 gradi in diverse località del Basso Veneto, dell'Emilia Romagna, della Toscana, della Sardegna ed anche dell'Alta Puglia. Ma qualcosa torna a cambiare tra sere e notte a partire dall'arco alpino, poi nella giornata di giovedì su buona parte del nord, a causa della discesa di correnti più fresche oceaniche. Si formeranno rovesci e temporali localmente forti ed abbondanti. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi nei prossimi giorni, vi rimando all'app Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Cristian.

0: 800 30 34 64.
1: Francesco Gabbani. Volevamo solo essere felici.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Giuseppe, chiamo da Palermo. Vorrei gridare il mio dolore e fare un appello a tutte le autorità religiose e politiche che hanno parlato dei nuovi poveri, in particolare di persone separate, disoccupati e di tanti altri che usufruiscono delle mense pubbliche, ma che purtroppo non hanno un posto per dormire. Vi prego di fare qualcosa per queste persone, anche perché potrebbe cadere a qualunque di noi di trovarsi in una situazione simile. Vi ringrazio, fate qualcosa, vi prego.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

piangerai. Quando il mio amore lo so, tu capirai.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 17 e 24 minuti.
1: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
2: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.
3: A Ferragosto fai un tuffo nella convenienza.
4: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto Algida vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Inflazione. Inflazione. Aumento prolungato e costante del livello medio generale dei prezzi in un dato periodo di tempo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Patrocinio. Patrocinio. Dal latino patrocinius. Significato: difesa. Colui che difende qualcuno.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Tumido. Tumido. Dal latino tumidum. Significato: turgido, gonfio.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Zigano. Zigano. Dal francese zigan. Dal nome ungherese degli zingari. Significato: zingaro.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
0: Marisa Sannia. Tutto o niente.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Profeti, era bella.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Allora, sono Giacomo Faccio, chiamo da Naso, provincia di Messina. Io voglio dare un messaggio per tutti. Conoscete la Bibbia? È un libro unico, quello che ha avuto la più ampia diffusione della storia. Persone di ogni cultura hanno constatato che il suo messaggio è fonte di conforto e speranza, e i suoi consigli sono pratici per la vita quotidiana. Quindi invito le persone in ascolto di Radio Margherita, di qualsiasi religione che si siano, di studiare e meditare sui sacri testi. La Bibbia dà risposte a diverse nostre domande: perché esistiamo, perché moriamo, cosa c'è dopo la morte.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: La tua radio preferita? Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 17 e 52 minuti.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Lo stretto di Hormuz resta al centro della tensione USA-Iran. L'Iran ribadisce che resterà chiuso fino alla revoca del blocco navale e delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Per Trump il blocco resta in vigore e lo stretto è aperto e operativo. Migranti accolta da una chiesa evangelica di Norimberga, la ragazza somala che domani doveva essere espulsa dalla Germania verso l'Italia, lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico. Un detenuto è morto nel carcere del castello di Pordenone, è un 19enne d'origine egiziana, deceduto per le esalazioni causate dall'incendio del materasso cui aveva dato fuoco dopo aver sbarrato l'ingresso della cella. Leggermente intossicati altri due detenuti. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Fulvio Lucisano, morto a Roma a 98 anni, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera, lanciò tra gli altri anche Troisi. La Juventus ufficializza l'ingaggio di Guglielmo Vicario. Il portiere arriva dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro più 2 di bonus. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Christian.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming, sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita, la scelta migliore.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Franco, sente che io sono stato in carcere tempo fa, sono uscito dal carcere dopo una detenzione di 8 mesi a Regina Cella e lavoravo dentro una fabbrica a Parma. Il giudice di Roma fece, diciamo così, una verifica al mio fascicolo e disse che io non mi avevo fatto 8 mesi di carcere, ma bensì 6. Io andai dal direttore della fabbrica per spiegargli la mia situazione del passato, mi licenziò dalla fabbrica. Tutto questo per un errore di un giudice imperfetto anche lui. Questa è la giustizia italiana.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 18 e 24 minuti.
1: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.
2: Mischio i problemi coi miei pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Tra i due mali, scelgo sempre quella più giovane e carina.
2: L'angolo del sorriso.
3: È così brutta che quando entra in una stanza, i topi saltano sulla sedia.
2: L'angolo del sorriso.
3: Tua moglie ha letto come va? Sai, c'è chi dice bene e c'è chi dice male.
2: L'angolo del sorriso.
0: Radio Margherita, per la leggerezza. Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Filadelfia, chiamo da Adrano, provincia Catania. Meglio perdere un attimo della vita che la vita in un attimo. Soprattutto i ragazzi. Ragazzi, fate attenzione.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio preferita.
4: La tua radio preferita.
5: Minoritano. Avevo un

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 18 e 55 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Lo stretto di Hormuz resta al centro dell'attenzione USA-Iran. L'Iran ribadisce che resterà chiuso fino alla revoca del blocco navale e delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Per Trump il blocco resta in vigore e lo stretto è aperto e operativo. Migranti accolta da una chiesa evangelica di Norimberga, la ragazza somala che domani doveva essere espulsa dalla Germania verso l'Italia, lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico. Un detenuto è morto nel carcere del castello di Pordenone, è un 19enne d'origine egiziana, deceduto per le salazioni causate dall'incendio del materasso cui aveva dato fuoco dopo aver sbarrato l'ingresso della cella, leggermente intossicati altri due detenuti. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Fulvio Lucisano, morto a Roma a 98 anni, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera, lanciò tra gli altri anche Troisi. La Juventus ufficializza l'ingaggio di Guglielmo Vicario, il portiere arriva dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro più 2 di bonus. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Antonio da Napoli, gentilmente, motociclisti, allacciate il casco, altrimenti non serve a nulla. È la prima cosa che vola via quando succede un incidente. Buona fortuna.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Vilma Goic.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Vilma Goic.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Finalmente.
3: Gli occhi miei. Il profumo dell'erba.
4: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: giorni.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 19 e 24 minuti.
2: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
3: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Eugenio Finardi. Non è nel cuore.
1: Prima volta che ho fatto l'amore è stato un granché divertente. Ero teso, ero spaventato.

0: Una città senza barriere è una città per tutti. L'accessibilità e libertà. Ogni gradino in meno è un ostacolo abbattuto.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 19 e 52 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Senza fine la piaga dei femminicidi. Nel pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma, una cinquantenne è stata uccisa a coltellate. Fermato il marito, 69enne, responsabile dell'omicidio secondo una prima ricostruzione. Il furto di Ferragosto a Messina. I ladri non sarebbero dei professionisti e avrebbero lasciato delle tracce, trapela dagli investigatori. Nei confronti dei quattro custodi presenti al museo al momento del furto verrà aperto un procedimento disciplinare. Migranti, dopo quasi 4 anni di blocco, come la Germania anche la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, comunica la Segreteria di Stato. Il cinema italiano perde un punto di riferimento, si è spento a 98 anni Fulvio Lucisano, decano dei produttori, capace di spaziare dalla commedia al grande cinema d'autore. I funerali si svolgeranno in forma privata. Ha smesso di battere il cuore del più grande trottatore di tutti i tempi. A 31 anni è morto Varenne, 62 vittorie su 73 corse disputate, è l'unico nella storia dell'ippica mondiale ad aver vinto il titolo di cavallo dell'anno in 3 differenti paesi, Italia, Francia e Stati Uniti. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita, la più bella musica.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono un bambino di Spezzano Sila. Volevo chiedere al nostro sindaco di darci un parco giochi, perché se noi bambini vogliamo stare all'aperto e insieme dobbiamo andare a Cerico. E lì è pure piccolo, grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
5: Jimmy Fontana.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 20 e 23 minuti. In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 €. Cosa aspetti? Prenotala subito! Vieni da Sisa!
1: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
2: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte Granarolo parzialmente scremato, 1 litro, 2 pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, 2 pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.

0: facile, ma dai.
1: Valeria Vaglio. Le cose che dicono.
2: Dicono che le cose cambiano, che gli anni passano, che i cieli si allagano e che le stelle non cadono davvero. Dicono che nulla si perde e tutto si trasforma. Come le nuvole, che all'improvviso ti piove addosso e poi non ci sono più. Dicono che l'amore arriva quando meno te l'aspetti, ti fa scoppiare il cuore e ti fa diventare gli occhi rossi. Dicono che se guardi il mare per almeno 3 volte con la stessa persona, una parte di quella persona resterà tua per sempre. Dicono che i silenzi possono diventare parole e le parole rumore, che se qualcosa ci appartiene davvero rimarrà nostra per sempre. Dicono che ogni scelta è una rinuncia e che rinunciare è una forma di coraggio. Dicono che cadere è l'unico modo per sapere quando si è davvero pronti a volare. Dicono che la fortuna premia gli audaci, quelli che non hanno paura di diventare ciò che hanno sempre sognato di essere. Che la pazienza è una distanza e la tenerezza una forza. Dicono che i cassetti non sono fatti per i sogni e che la notte è una carezza per quelli a cui gli occhi non bastano. Dicono che la paura è come la colla tra i pezzi di un vaso rotto, che i passi sulla sabbia restano anche quando sembra che il vento se li sia portati via. Dicono che domani è solo un oggi al quadrato e che ogni sorriso è una lacrima strappata al vento. Dicono che non si può correre senza aver imparato a camminare, ma che per volare non c'è mai un tempo giusto. Dicono che passiamo tutta la vita a costruire muri aspettando qualcuno che con uno sguardo, un solo sguardo, li faccia crollare, come un castello di carte. Dicono che le persone si incontrano più e più volte in tutte le vite, che si riconoscono sempre, ma a volte non si toccano mai. Dicono che non c'è rimedio all'amore, che quando arriva travolge, colpisce, annienta e a volte immobilizza. Ed io non so se tutto quello che dicono sia vero, ma da adesso, per tutti i giorni che verranno, spero che anche solo una di queste cose possa diventare il mio regalo per te.
3: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Salve Radio Margherita, sono Domenico e chiamo dalla provincia di Napoli, tratta minore. Volevo dire il mio proverbio. L'homme che non tiene l'umiltà e non ve niente, tradotto in italiana, vuol dire l'uomo privo di umiltà è un uomo che non ha senso, e tutto, perché non è nulla, mischiato con niente.
4: Ciao, sono Francesca e vengo dalla Sardegna, e in Sardegna c'è un detto che dice burrico bitti valla, burrico si dà vappara, ovvero l'asino porta la paglia e se la mangia pure.
5: Sono Sara, 91 anni, da Genova. Voglio dire un proverbio genovese. Se ti vuoi lavare a testa all'ase, ti grimetti fatica e savon. Cioè, se vuoi lavare la testa all'asino, ci rimetti fatica e sapone. E in più vi...
6: Ciao, sono Geppina e scrivo da San Marzano sul Sarno. Volevo dire una cosa a tutti quelli che si fanno grandi nel parlare e nell'agire invece sono piccoli piccoli. Ate partuto nave guerra, te tornato varchetel. Ciao!
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Facile, ma dai.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Chiamo Libro Carmela e telefono da Villa Franca Tirrena, in provincia di Messina. E vorrei lanciare un mio appello. Non è che sia tanto personale, perché è una cosa che può appartenere a tutti. Cioè, io sono una donatrice di organi, infatti ho donato il mio re.

0: bene a mio marito. E questo faccio un appello a tutti quelli che possono donare qualcosa del loro corpo, qualcosa, qualsiasi cosa, che lo facciano, perché è la cosa più bella che una persona può dare. Un sorriso, un abbraccio, ma anche un rene, un pezzettino di fegato, il sangue, è molto importante. Vi parlo con tutto il mio cuore. Grazie, grazie ancora.
1: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Senza fine la piaga dei femminicidi. Nel pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma, una cinquantenne è stata uccisa a coltellate. Fermato il marito, 69enne, responsabile dell'omicidio secondo una prima ricostruzione. Il furto di Ferragosto a Messina. I ladri non sarebbero dei professionisti e avrebbero lasciato delle tracce, trapela dagli investigatori. Nei confronti dei quattro custodi presenti al museo al momento del furto verrà aperto un procedimento disciplinare. Migranti, dopo quasi 4 anni di blocco, come la Germania anche la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, comunica la Segreteria di Stato. Il cinema italiano perde un punto di riferimento, si è spento a 98 anni Fulvio Lucisano, decano dei produttori, capace di spaziare dalla commedia al grande cinema d'autore. I funerali si svolgeranno in forma privata. Ha smesso di battere il cuore del più grande trottatore di tutti i tempi. A 31 anni è morto Varenne, 62 vittorie su 73 corse disputate, è l'unico nella storia dell'ippica mondiale ad aver vinto il titolo di cavallo dell'anno in 3 differenti paesi, Italia, Francia e Stati Uniti. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Nomadi. Canzone per un'amica.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 20:56.

0: Ciao Radio Materica, sono Anna da Monopoli. Oggi vi ho chiamato solo per dirvi grazie per quello che fate per noi. Ci rendete protagonisti della radio e con la musica accendete le nostre emozioni, spegnendo così la noia.
1: Radio Margherita, accende le vostre emozioni e spegne la noia, anche a Monopoli.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Christian.

0: 800 30 34 64. Adriano Pappalardo, è ancora giorno.
1: Se sei sincero.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve, sono Naz e chiamo da Macerata. Volevo consigliare a tutti di vedere il bicchiere sempre mezzo pieno. Vedrete che starete molto meglio. Ciao ciao!
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 21 e 23 minuti.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.

Rocky Roberts, all'anagrafe Charles Roberts, è nato a Tanner, nello stato dell'Alabama, il 23 agosto 1941 ed è stato un cantante statunitense naturalizzato italiano. Da giovane ebbe un discreto successo nel pugilato, al punto di vincere 4 campionati nella categoria welter. Tuttavia, durante un incontro, un colpo alla mandibola e all'occhio sinistro lo ferì gravemente, costringendolo ad abbandonare il pugilato e a portare gli occhiali scuri che, oltre a coprire la cicatrice, gli conferirono il look artistico che lo contraddistinse negli anni a seguire. Sul finire degli anni 50, Rocky Roberts era il frontman del gruppo The Airedales, band molto apprezzata soprattutto per il sound tipicamente soul e rhythm and blues. Rocky Roberts divenne piuttosto popolare in Francia, interpretando classici fino a vincere nel 1964 il campionato internazionale di rock and roll a Cannes. Fu notato da Renzo Arbore e da Gianni Boncompagni nel 1965, che lo chiamarono a Roma per affidargli la sigla del programma radiofonico Bandiera Gialla, con il suo brano in inglese T-Bird, all'epoca conosciuto e pubblicato solo in Francia. Trasferitosi a Roma imparò un italiano che è sempre rimasto approssimativo, ma grazie alla bella voce e alla sua verve il successo non tardò ad arrivare e tra varie apparizioni in TV e appuntamenti live il boom arrivò nel 1967 con la vittoria del Festival Bar, in cui presentò il brano Stasera mi butto, in origine nato come sigla del varietà televisivo Sabato Sera. Il grande successo del brano e 18 settimane in classifica ispirarono in seguito un film musicarello con lo stesso titolo, diretto da Ettore Maria Fizzarotti. A fianco di Rocky recitarono Giancarlo Giannini, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Enrico Montesano, Marina Sannia, Nino Taranto. Il cantante fu spesso invitato a partecipare a show e spettacoli televisivi. L'artista consolidò il successo interpretando altre canzoni e nel 1969 e nel 1970 partecipò al Festival di Sanremo. Rocky Roberts muore a Roma il 14 gennaio 2005, all'età di 64 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Rocky Roberts ricordiamo Sono tremendo, Per conquistare te, Se l'amore c'è, Stasera mi butto.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Rocky Roberts.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: borghi e i loro tesori dimenticati raccontano storie che rischiamo di perdere. Valorizzare il nostro passato è un modo per dare senso al futuro.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita in TV.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Gianni, vecchio artigiano fiorentino in pensione. Per diffondere sui media, sulle radio, eccetera, la cultura del bello. Semplicemente questo. E soprattutto acquistate solo oggetti di artigianato italiano. Se si fa così, forse ancora si può salvare la nostra cultura. Bene, grazie, arrivederci.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Loredana Bertè, Non mi pento. L'amore.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì una temporanea rimonta dell'anticiclone subtropicale porterà tempo stabile e soleggiato su buona parte d'Italia, con temperature massime in lieve ripresa, valori pienamente estivi, continuerà a fare un po' di caldo, specialmente nelle aree interne con valori fino a 33-34 gradi di massima. Tuttavia il nord rimane già esposto alle prime correnti occidentali atlantiche che porteranno della variabilità in montagna, su Alpi e Prealpi, con qualche acquazzone breve temporale nel pomeriggio, che poi verso sera può stare a estendersi già a parte delle aree pedemontane tra Piemonte e Lombardia. Sarà il preludio a un peggioramento del tempo a partire da giovedì sulle regioni settentrionali, con acquazzoni temporali più diffusi, mentre il sud rimarrà ai margini ancora protetto dall'anticiclone subtropicale e dunque continuerà a fare un po' di caldo sulle regioni centro-meridionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 21 e 57 minuti. La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Senza fine la piaga dei femminicidi. Nel pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma, una 50enne è stata uccisa a coltellate. Fermato il marito, 69enne, responsabile dell'omicidio secondo una prima ricostruzione. Il furto di Ferragosto a Messina. I ladri non sarebbero dei professionisti e avrebbero lasciato delle tracce, trapela dagli investigatori. Nei confronti dei quattro custodi presenti al museo al momento del furto verrà aperto un procedimento disciplinare. Migranti, dopo quasi 4 anni di blocco, come la Germania anche la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, comunica la Segreteria di Stato. Il cinema italiano perde un punto di riferimento, si è spento a 98 anni Fulvio Lucisano, decano dei produttori, capace di spaziare dalla commedia al grande cinema d'autore. I funerali si svolgeranno in forma privata. Ha smesso di battere il cuore del più grande trottatore di tutti i tempi. A 31 anni è morto Varenne, 62 vittorie su 73 corse disputate, è l'unico nella storia dell'ippica mondiale ad aver vinto il titolo di cavallo dell'anno in 3 differenti paesi, Italia, Francia e Stati Uniti. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Christian.

0: giorno insieme con Christian. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Sat canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Ermal Meta e Vicio. La vita migliore. Siamo

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Giovanni Paviglianiti da Crotone. Un appello ai politici italiani. Legalizziamo la droga. Basta a guerre tra i clan. Basta a guerre per questa maledetta, maledetta droga. Legalizziamola, facciamola vendere in farmacia, negli ospedali, ma basta a ammazzamenti e guerre tra cosche e tra clan. Legalizziamola, legalizziamola, perché illegale è vita.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 22 e 25 minuti.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Edoardo Bennato, viva la mamma.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita. Vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Giuseppe Mazzini? Imparano più i popoli da una sconfitta che non i re dal trionfo. Sa cosa diceva Camillo Benso Conte di Cavour? Il primo bene di un popolo è la sua dignità. Sa cosa diceva Karl Marx? Non è libero un popolo che ne opprime un altro.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Turigrozza Antonietta Agata, chiamo da Sera di Falco. Voglio invitare a riflettere tutti i miei conterranei sul fatto che la sanità qua da noi non funziona per niente. Basta pensare a quanti di noi si ritrovano costretti a viaggi della speranza verso il nord. Viceversa, quanti del nord vengono a curarsi da noi? Qualcosa che non va c'è. Buona giornata a tutti.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Lucio Battisti,

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 22 e 53 minuti.

Perla da Firenze e io ascolto Radio Margherita tutto il giorno perché la trovo una trasmissione molto calda. Ti fa ritornare indietro nel tempo. Grazie.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide

0: vado allo specchio, quasi mi riconosco.
1: NEC, se una regola c'è.

In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 €. Cosa aspetti? Prenotala subito! Vieni da Sisa!

0: Proteggere i propri dispositivi è fondamentale per evitare furti di identità. Una password sicura può salvarti da conseguenze molto reali.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Gianni Bella. Non si può morire dentro.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono celiaco. Quando arrivo davanti a una macchietta distributore automatico non trovo mai nulla da poter prelevare. Dico, ci vorrà tanto a metterci uno snack per un celiaco? Fatemelo capire.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: bella musica leggera italiana.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Mia Martini.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Mia Martini.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Diamante, Dio c'è, Donna sola, Gli uomini non cambiano, Minuetto e Piccolo uomo.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Milva.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. È mezzanotte e 36 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Le cattive maniere rovinano tutto e fanno passare dalla parte del torto chi ha ragione.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita. La più bella musica leggera italiana.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Da Napoli, capo di chino, sono Francesco. Direi è ora di chiudere questo aeroporto cittadino che è circondato da 2 milioni di residenti. Inquinamento acustico, elettromagnetico, atmosferico e tanti altri rischi. Che il Signore ci scansi. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Tiziano Ferro. Non me lo so spiegare. Un po' mi

0: a finire.
1: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
2: Oggi è il 19 agosto. È mezzanotte e 54 minuti.

0: Mi chiamo Lucia e chiamo dalla provincia di Milano. Grazie Radio Margherita che ci regali tanta gioia e spensieratezza.
1: Radio Margherita ti regala gioia e spensieratezza anche a Milano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Elisa.

0: Un giorno insieme con Elisa. Torna fra un'ora.
1: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

0: con il brano Come triste Venezia. Si sono confrontati oggi Iva Zanicchi e Charles Aznavour. Confronti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Come si fa sopra

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Alfonso e chiamo da Genova. Sono un artista, scultore, e voglio fare un commento circa la crisi della cultura italiana, che poi anche la crisi sociale e se vogliamo anche del sistema paese, nel senso che la cultura è la spina dorsale, se vogliamo, di questa società in cui viviamo. Siamo figli, nipoti, no, di una storia importante di cultura, e il fatto che non possa essere protagonista la cultura, appunto, nel nostro paese è uno dei motivi per il quale questo paese non riesce a trovare una sua personalità, una sua identità precisa. Quindi io mi rivolgo a chi di dovere e sollecito a progettare, a organizzare, a creare le condizioni ideali nel quale gli artisti, gli uomini di cultura, i liberi pensatori possono essere protagonisti anche loro.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Il consiglio della nonna. Dovete togliere dei vecchi adesivi che avevate attaccato a un mobile? Per facilitare l'operazione, scaldateli per qualche minuto con il phon. La colla si staccherà facilmente senza lasciare residui.
0: I consigli della nonna.
1: Se le verdure sono sporche di terra, sciacquatele con acqua e sale o acqua e bicarbonato. Se volete anche disinfettarle, unite all'acqua del risciacquo il succo di mezzo limone. Il lavaggio deve essere veloce. Le verdure non devono rimanere a lungo nell'acqua per non perdere sapore, minerali e vitamine.
0: I consigli della nonna.
1: Rientrando a casa vi accorgete che siete invasi dalle formiche? Spargete sulla loro strada del borotalco. Spariranno velocemente.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

0: Celle troppo piene non rieducano, peggiorano. La dignità non si cancella con una sentenza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
4: Little Tony, peggio per me. Tu so-

0: sei.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Ciao, sono Giuseppe da Caltanissetta. Vorrei dire a tutti i genitori, se avete i figli e se voi e il vostro marito o vostra moglie lavorate, iscrivete i figli non tanto a scuole di danza e ballo, ma a scuole che insegnino la vita. Ci sono molte associazioni scoutistiche, molte cose del genere, che possono aiutare i vostri figli a crescere socialmente. Pensateci.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 19 agosto, è luna, è 52 minuti.